0: Vai mista. Voi radio. Same najbolje. Od vidno.
1: Toti radio, toti hiti. Toti radio.

0: HMS da tvoj radio. Tutti radio, tutti hit. Same najboljši.
1: Odvidno.